In totale, quanto tempo ti ho fatto un'esperienza per il suo? Pancia bu pang de min tian ge qiu, qing shou ting.